Nkosi nginesimo esingaphezu kwamandla ami. Ngidinga wena Nkosi.